capivo il jazz. Troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz. Così eravamo noi, così eravamo noi, sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz.

fare mon oreille. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz. Così eravamo noi, così eravamo noi, sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte

la luna del jazz. Tu da da di e di da da. He da now ye jazz. I whisper out of you. I whisper out of you. Yes, sir.